Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, triomba!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cielo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Triomba!